Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

Conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: tempo libero non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

senza promesse. Non sono tra i coraggiosi, nemmeno tra i codardi. Piaci solamente se dici quello che piace agli altri. È dura la realtà, ma è la realtà dei fatti. Dir la verità ormai risulta troppo sbatti. E con il tratto pen disegno la mia vita a tratti, rimanendo distaccati, ma comunque a tratti. E per quanto faccia schifo tutto questo, la domanda che mi pongo adesso è: rimani fermo o

0: pensare che tutto questo lo hanno deciso
1: i ricavi.
2: C'è un cartello di Ricchioni che ha deciso che l'anno scorso andava il rosso e quest'anno il blu.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019. Alla

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Eurofonica. Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
3: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il Garante europeo è un'autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, ad anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del Garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
2: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
3: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
2: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare. Quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
3: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione dell'informazione nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a portare a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
2: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono secondo lei le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
3: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti seals, che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei data protection officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi i privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità. L'importante è saperle cogliere.
2: Certo. Invece, a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia appunto è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
3: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato in linea di principio introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea, quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che ha già preso posizione al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa. Quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale si è convenuto che appunto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
2: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico, dal suo punto di vista?
3: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto, accetto, accetto, pur di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie c'è una via di mezzo, che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come digitale è la nostra società.
2: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
4: Eurofonica. E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20 per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Vox Pop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la reazione eurofonica, adesso i contatti e poi ciao ciao.
5: Eurofonica. Eurofonica.
6: Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
11: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
5: Eurofonica.
12: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, alla lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. E immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörgi Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
4: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
5: Eurofonica.
13: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
14: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma alle condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile, dall'altra, il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: God save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava, si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europei e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono 6. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
5: Eurofonica.
15: Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra 6 differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anch'essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti, infine, sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo l'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica. Non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta Clara Stevanato.
5: Eurofonica.
16: Il 27 novembre scorso i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in preraccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
5: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il quinto summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
5: Eurofonica.
15: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al quinto summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
5: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
5: Eurofonica.
17: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
5: Eurofonica.
4: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto

0: Casino, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nord irlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale, che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
1: Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra, che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona. E questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi, diciamo, è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buon senso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuori sede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
0: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity, e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso da Presidente del Parlamento Europeo, e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
1: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, è una sorta di lottizzazione. Popolari e socialisti sono sempre divisi le poltrone del Parlamento Europeo, della Presidenza della Commissione, e proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato Presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno. Quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quegli anti-austerity proprio nella figura di Mario

0: Centeno, cioè la sua diciamo la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia, perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà e tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
1: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord sembrava lì a portata di mano. Tutti dicevano ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord. Certo che c'era qualcuno che non era tanto convinto appunto di questo accordo. Si chiama DUP ed è un partito. Andrea, che cos'è questo partito e che cosa vuole di fatto da questo accordo?
0: DUP è un acronimo che farà molto male a Theresa May. Si tratta del partito unionista nordirlandese, quindi vuol dire che non è per l'unione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, ma è per l'unione con il Regno Unito. Si tratta dell'alleato piccolo ma decisivo di governo di Theresa May, che ha indetto le elezioni, come vi ricorderete, a giugno, non le ha stravinte e quindi ha dovuto fare questo patto con il partito che governa l'Irlanda del Nord. Il partito nordirlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare a avere a che fare con l'Irlanda e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da 4 stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord, e quindi le altre tre, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito, quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere la situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
1: Beh, Donald Tusk stesso, davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non-Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza di linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi, a questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto Andrea?
0: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti, uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il partito, il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura far cadere il governo, pur di non passare alla storia come quelli che hanno diciamo riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal, e il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
1: E speriamo che in qualche modo appunto la Commissione Europea e l'Unione Europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie Andrea.
0: Grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera Libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto, perché è stato invitato al Parlamento Europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
2: Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch. Grazie intanto per essere con noi.
3: Grazie.
2: Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
3: Allora, la mia terza missione con Sea-Watch è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
2: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera Concivati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
3: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento Europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento Europeo.
2: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
3: No, sono stato contattato dai parlamentari europei che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione e stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
2: Voi come ONG Sea-Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
3: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei rispondere a questa domanda. Perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però diciamo relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho
2: molta
3: idea, ecco.
2: Okay. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
3: Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stanno salvando appunto i migranti. Quindi gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto, è stato tutto fuori un salvataggio a un gruppo di chiare di migranti.
2: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
3: Guarda, innanzitutto informandosi realmente di quello che succede, perché io in questi giorni i giornali hanno messo falsi, i giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, un po' per confondere il via delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi riutilizzati, che però non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo delle ONG e il ruolo importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia, dove c'è un problema che la gente muore in mare, e in tutto questo il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mar Mediterraneo. Quindi consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, che vanno lì senza nessun interesse, perché non guadagnano nulla, sono partito lì come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato appunto.
2: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
3: Sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi quelle navi che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani dobbiamo sentirci comunque chi più è responsabili di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e comunque insensibili a quello che sta succedendo.
2: Non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione, stampa di altri paesi, e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
3: Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché che un governo che può essere per esempio olandese o tedesco comunque non ricevono gli sbarchi dal mare,
2: così
3: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì ma da altre vie, da altre rotte, quindi la tematica degli sbarchi è un po' meno sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra, non abbiamo parlato.
2: Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
3: Sì.
2: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
3: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta secondo me al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque stiamo rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca dare una risposta differente, tocca dare una reazione a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia e in Europa, quindi mi auguro di sì.
2: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
3: Sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati, o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, in alcune organizzazioni, perché è importante, ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la più pallida idea, o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti, diciamo, di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo. Quindi è importante, ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi, diciamo, ecco, la situazione nel Mediterraneo.
2: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
4: Eurofonica.
1: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20, per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire. Dirci la settimana prossima. Buona serata.
4: Eurofonica. Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
4: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
13: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio Raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso, anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati, e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi, e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Infine, che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies, e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
4: Eurofonica.
14: Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria, fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
9: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico, per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo parole da Theresa May e Boris Johnson. Sostengono che probabilmente sia stata la Russia, ma con zero prove concrete. Inoltre, vorrei aggiungere che le dichiarazioni di Theresa May e Boris Johnson non ci sembrano diplomatiche. Le argomentazioni presentate sono poco usuali per chi lavora nelle relazioni internazionali. La scuola diplomatica russa ha alle spalle una lunga tradizione. La prima scuola diplomatica russa è stata inaugurata nel 1939, nella già Unione Sovietica. Boris Johnson è solo un giornalista, non ha specifiche competenze in campo diplomatico. Questo lo fa risultare a volte non abbastanza professionale.
15: Allora sta cambiando qualcosa in maniera definitiva nelle relazioni tra Unione Europea e Russia?
9: Sono un po' preoccupata dalla situazione che il caso Skripal ha creato, portandoci ad un livello di non dialogo, di fraintendimenti, addirittura con l'Italia, che tradizionalmente è la nazione europea più vicina alla Russia e che ha espulso un nostro diplomatico. Gli Stati Uniti hanno espulso più diplomatici di quelli che ha espulso tutta l'Europa. Ne ha espulsi meno il Regno Unito. Per essere chiari, la nazione che si sente vittima della situazione ne ha espulsi meno degli Stati Uniti. Questo mi fa pensare a chi ci sia davvero dietro questo processo. Ciò che tutti i cittadini europei dovrebbero chiedere ai propri governi è perché riescano a tenere una linea politica estera indipendente. Perché la linea europea deve sempre seguire quella britannico-americana? Perché l'Unione Europea continua ad avere questo problema? I suoi stati membri non riescono a perseguire una propria politica internazionale.
14: Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
4: Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Andiamo in Unione Europea, come di fatto andiamo sempre, andiamo a capire perché la Commissione Europea, insieme a tutta l'Unione, ha deciso di aprire un sito antibufale. Amanda Guida.
4: Eurofonica.
16: Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU vs Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU vs Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU vs Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU vs Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU vs Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU vs Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
4: Eurofonica.
17: Tre città, una sola voce.
18: 6023.
17: Sono le 3
18: e 59 minuti.
19: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
20: Diventa uno stagista di Radio 6023.
21: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
19: Sotto il segno
20: di Radio 6023.
22: Tre città, una sola voce.
19: 6023.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
25: Quali sono i vostri contatti?
24: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
19: 6023.
26: Quando torno a casa vorrei...
27: Stare zitta e muta.
26: Al lavoro vorrei...
28: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
26: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
29: Una mattarella!
26: Dopo gli studi mi piacerebbe...
29: Non rompere!
26: Quello che chiedo alle istituzioni è...
30: Un paio di schiaffi?
31: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
32: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
33: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
32: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
34: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
33: Il biotestamento è questo.
35: Scusi, per il biotestamento?
32: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
35: Perché posso.
34: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
36: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
37: Perfetto, e cosa fate?
36: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
37: E come possiamo contattarvi?
36: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
37: Possiamo sapere l'indirizzo email?
36: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
38: Radio 6023. Stay Rock.
39: Yeah.
40: 62-3.
41: 6-0-20 che?
40: 60-23.
41: 6-0-2-3.
40: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
0: Sono le 4
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
5: Uè, davvero? Ma come si chiama?
4: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
5: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
4: Esatto.
5: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
4: Però ascoltaci,
0: Radio 6023.
1: Radio 6023.
0: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.it
7: 62.3
8: 6020 che?
9: 60.23
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

experience.

0: turntable away if they...
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5.
2: Lo so che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
3: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
4: Chi è usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ahmed, a tuo dad venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta ascolta 6023. Bombo.
7: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 6.
4: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
5: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
6: Vincitore Becchi.
7: Come trova che sia Radio 6023?
8: È piccola, però è caratteristica, è bella.
7: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
9: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
7: Sì, signore, però si contenga.
9: Figa?
10: Non è possibile.
7: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ma non possono sbattere le porte!
12: Del Piemonte orientale.
13: Basta viaggiare da soli. In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
12: Tutte le news del Piemonte orientale.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
16: E poi cosa fate?
15: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
16: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
15: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
5: Scout di Vercelli.
4: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
5: E avete dei contatti?
4: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
10: Perché posso!
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
0: Radio 6023.
14: Uh-huh. 6023.
15: 6020 che?
16: 6023.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7. E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
10: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare?
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
0: Radio 6023.
7: Toda bellezza
8: 62 3
9: 60 20 che
10: 60 23
9: 60 23
8: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
2: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
3: Eh no, cazzo, no.
2: Un po' di minimal?
3: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
2: non c'è.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
6: È stato lungo il viaggio?
5: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
6: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
5: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
6: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
5: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
6: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
5: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
6: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
5: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
10: 6,

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
10: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
11: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
10: Perché fa figo.
11: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
10: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
11: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
10: 6023, tre città, una sola voce.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
7: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
6: Aiutaci a fermare questa vergogna.
7: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ha una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Tre città, una sola voce. 6023. La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei?
4: Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Tre città. Una sola voce.

0: 18.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
4: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostrerò i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
3: 1. Comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso. Se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
4: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu, in questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
3: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
4: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
3: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
4: Sai cos'è uno studente lavoratore?
3: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
4: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
3: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
4: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
3: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
4: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi 4 consigli preziosi come loro.
3: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non hai social?
4: 2. cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
3: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
4: 4. Iscriversi alle piattaforme online. Tutte le università utilizzano sistemi digitali per caricare informazioni sulle lezioni. UPO usa la piattaforma DIR, UMG usa la piattaforma e-learning. Questi sistemi ti permetteranno di poter cercare il corso che ti interessa e ricevere le notifiche su tutte le informazioni che il docente carica. Mediante queste piattaforme puoi avere accesso agli approfondimenti direttamente caricati dal docente.
3: E siamo quindi giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il programma a cura di Radio 6023 e UMG Web Radio.
4: Puoi ascoltare Studiare Informati su Spotify e rotazione su 6023.it e in formato digitale sul canale Spreaker di UMG Web Radio.
3: Da Jennifer
4: ed Enzo,
3: un saluto e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso, appunto, una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
8: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
7: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
9: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
10: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
9: Paolo Borsellino.
11: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Eurobarometro. Quello della primavera 2022 è il primo sondaggio Eurobarometro condotto dall'inizio della guerra in Ucraina. L'indagine si è concentrata sul conflitto e sulle sue conseguenze economiche. Ha anche esaminato le opinioni dei cittadini sull'Unione Europea. In questo podcast ne analizzeremo i risultati. Cresce il sostegno dei cittadini all'Unione Europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. I dati del sondaggio mostrano che quasi due terzi degli europei vedono favorevolmente l'appartenenza all'Unione. È la percentuale più alta dal 2007. Nel complesso, i cittadini approvano e sostengono l'azione dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e le sanzioni imposte alla Russia. Ma l'indagine rivela anche che a causa dell'aggressione russa, due europei su tre affermano di non essere sicuri che la propria vita continuerà come prima. Incertezza, speranza e fiducia sono le parole più usate dagli intervistati per descrivere il loro stato d'animo attuale. In Europa quasi 9 persone su 10 ritengono che il loro tenore di vita si stia riducendo o prevedono che si ridurrà nel prossimo anno. Questa sensazione, già presente durante la pandemia, è ora acuita dalla guerra. Alla luce del conflitto, circa il 60% degli intervistati ritiene prioritaria la difesa dei valori comuni europei, anche se ciò dovesse incidere negativamente sui prezzi e sul costo della vita. A questo proposito, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: «L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha confermato in modo evidente che insieme siamo più forti. Ci ha ricordato i valori per noi fondamentali della libertà e della democrazia. Dobbiamo sostenere gli ucraini che stanno lottando per difenderli». Le crescenti preoccupazioni economiche si riflettono anche nelle priorità politiche su cui i cittadini vogliono che il Parlamento europeo si concentri. Prima viene la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, seguita da salute pubblica, democrazia e Stato di diritto. Poiché la democrazia è considerata un valore fondamentale, anche il voto alle elezioni europee assume un'importanza sempre maggiore. Il 55% dei cittadini ritiene che votare alle elezioni europee sia il modo migliore per far sentire la propria voce a livello europeo. Il sondaggio è stato condotto da Kantar Public per conto del Parlamento europeo. Ha coinvolto più di 26.000 intervistati provenienti dai 27 paesi dell'Unione europea. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
1: È ovunque, in auto, in casa, sul cellulare. Che cos'è? Ma è la radio. E il 13 febbraio è la giornata mondiale a lei dedicata. E allora vediamo un po' la storia di questo fedele mezzo di comunicazione che, tra l'altro, ha salvato dalla distruzione la Torre Eiffel. La radio è nata da una serie di innovazioni tecnologiche succedutesi nel XIX secolo. L'invenzione del telegrafo da parte dell'americano Samuel Morse, la scoperta delle onde radio da parte del tedesco Heinrich Rudolf Hertz e infine la prima trasmissione herziana tra Inghilterra e Francia nel 1899 ad opera dell'italiano Guglielmo Marconi. In Francia è stata Radio Tour Eiffel che nel dicembre 1921 ha messo in onda il primo programma trasmettendo un concerto. Qualche anno prima la famosa torre aveva rischiato la distruzione. Proprio così. Inaugurata nel 1889 per l'Esposizione Universale di Parigi, avrebbe infatti dovuto essere smantellata 20 anni dopo. La sua funzione di antenna radio gigante l'ha salvata e l'ha anche fatta crescere, con le sue antenne di 12 metri che l'hanno portata a un'altezza di ben 324 metri. Ma torniamo alla nostra breve storia della radio. Alcuni ricorderanno gli enormi apparecchi radio delle nostre nonne. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono apparsi i transistor e finalmente la radio si poteva ascoltare ovunque. Gli anni 80 e 90 hanno visto la nascita e le prime trasmissioni della radio digitale, la tecnologia DAB, che si sta sostituendo alla modulazione di frequenza, la cosiddetta FM. Dagli anni 2000 poi sono arrivati anche i podcast e la radio su internet. La radio si è evoluta con i tempi. È uno strumento potente che celebra l'umanità in tutta la sua diversità e una piattaforma del discorso democratico. Resta anche il mezzo di comunicazione più usato al mondo ed è proprio per questo che il Parlamento europeo ha deciso di produrre i propri contenuti radio. Potete ascoltarli, tra l'altro, sul sito europarl.audio.

0: internacionales para poder responder mejor a ciberataques de gran magnitud. Para lograr sus fines, la Unión invertirá en investigación, innovación y despliegue en materia de ciberseguridad. En la presentación de la estrategia, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaraba lo siguiente: invertir en ciberseguridad significa invertir en un futuro saludable para nuestros entornos en línea y en nuestra autonomía estratégica. Vivimos en un mundo en el que cuidar de nuestra seguridad, y especialmente de nuestra ciberseguridad, es cada vez más importante. Cuando sales de casa por la mañana, no te dejas las ventanas ni la puerta de casa abiertas. Y sin embargo, esto es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos con nuestros aparatos electrónicos. Dejarlos a merced de ataques cibernéticos o de que nos roben los datos. Sí, tus datos personales importan y tú eres la persona más indicada para cuidar de ellos. Ayudándote a ti mismo, ayudas a la Unión Europea a proteger nuestra ciberseguridad a mayor escala.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
4: Diventa uno stagista di Radio 6023.
5: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
3: Sotto il segno
4: di Radio 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
12: Quali attività svolgete per il territorio?
11: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
13: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
11: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhinna pälvisid tänavu Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia.

0: Venezuela demokraatliku opositsiooni juht Maria Corina Machado ja valitud president Edmundo González Urrutia esindavad kõiki venezuelalasi, kes võitlevad vabaduse ja demokraatia taastamise eest. Maria Corina Machado valiti 2023. aastal Venezuela demokraatliku opositsiooni presidendi kandidaadiks. Ta oleks pidanud kandideerima tänavu juulis toimunud presidendi valimistel, ent Venezuela režiim keelas tal avaliku sektori ametikohtadel töötamise. Kuna Machado ei saanud enam presidendiks kandideerida, sai tema asemel opositsiooni kandidaadiks Edmundo González Urrutia. Valimiste eel toimusid ulatuslikud repressioonid, sealhulgas diskvalifitseerimised, vahistamised ja inimõiguste rikkumised. Venezuela ametis olev president Nicolás Maduro kuulutas end valimiste võitjaks. Erapooletud vaatlejad, nende seas ÜRO, on aga tulemused vaidlustanud. Tänavu septembris vastu võetud resolutsioonis tunnustas Euroopa Parlament Venezuela seadusliku presidendina Edmundo González Urrutiat. Valimiste järel leidsid Venezuelas aset protestid ja poliitilised repressioonid. Maria Corina Machado on otsustanud oma asukohta varjata, sest kardab oma elu pärast. Teisel septembril andis Venezuela kohus välja Edmundo González Urrutia vahistamismääruse, mis tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu. Urrutia kolis Hispaaniasse, kus talle anti asüüli. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Iisraeli organisatsioon Women Wage Peace, Palestiina organisatsioon Women of the Sun ja nende asutajad, kes teevad koostööd Lähis-Ida rahu nimel, ning Aserbaidžaani teadlane ja korruptsioonivastane aktivist Kuba Dibadoglu, kes vahistati 2023. aastal, kuna ta kritiseeris riigi nafta- ja gaasitööstust ning lõi heategevusorganisatsiooni riisutud riigivara tagastamiseks. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisitimõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune rahaline preemia. See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni culturali che sono presenti sui nostri territori. Quelle realtà che organizzano eventi culturali ma anche feste e momenti di svago per tutti gli studenti.
4: Partendo dal nostro caro Piemonte orientale, nella città di Vercelli uno dei luoghi culturalmente e socialmente più attivi è quello della Pastorale Universitaria. Situata a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea, la Pastorale Universitaria organizza momenti culturali quali dibattiti con i docenti universitari e pomeriggi di lettura, ma anche momenti di respiro interculturale con attività realizzate da studenti provenienti da diverse parti del mondo, mostrando come tutti i popoli possano essere uniti. Anche per questo motivo vengono organizzati momenti conviviali come l'Aperipopolo.
3: A Novara invece potete trovare Nova, centro giovanile della città. città che trova sede all'interno degli spazi dell'ex caserma Passalacqua, non troppo distante dalla caserma Perrone dove si trova una delle sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale. Nova è un punto di ritrovo giovanile dove trovano spazio sale conferenze, aree studio, una sala prove con studio di registrazione e un makerspace. In questo ambiente si possono ritrovare gli attivisti culturali, ma anche gli studenti, i musicisti, gli attori e gli educatori. Ognuno interessato ad organizzare attività culturali e sociali per tutti i giovani del territorio.
4: Ad Alessandria invece puoi trovare Porto Idee, che contiene al suo interno diversi spazi. Tra questi c'è un'aula studio autogestita da studenti universitari provenienti da UPO e non solo. Un ottimo luogo di incontro per attività quali panel e webinar dedicati a tematiche sociali come la sostenibilità ambientale, la gender equality, i temi dell'immigrazione e l'educazione emotiva. Tutte queste attività ti permettono di trovare ambienti nuovi e stimolanti nelle città di Novara, Vercelli e Alessandria. Prima di scoprire le opportunità di Catanzaro, però, ascolta la nostra short news.
3: Lo sai chi altro organizza feste ed eventi? Ovviamente Radio 6023, che attraverso l'associazione 6023 APSTS partecipa a bandi per realizzare attività culturali e ricreative. Da anni infatti Radio 6023 partecipa al bando attività studenti del Lupo, organizzando attività di discussione culturale e di scambio tra gli studenti. Nel 2022 Radio 6023 ha vinto come capofila del progetto WOW, UPO Associazioni Unite, realizzato con altre associazioni studentesche del territorio come GEUPO ed SN Piemonte Orientale. Per WOW sono stati organizzati 12 eventi, che ha visto tra i tanti un international dinner ed un evento dedicato alla musica su vinile.
4: Ma Radio 6023 ha anche realizzato eventi in collaborazione con Edisu, dedicati agli studenti delle residenze, e con Compagnia di San Paolo, attraverso una serie di merende sinoire, ovvero merende conviviali, dedicate alla discussione di tematiche di impatto sociale.
3: La vita universitaria, si sa, non è fatta solo di esami e ore di lezione e tirocini. C'è anche una vasta realtà di associazioni e di feste universitarie che ti potranno aiutare a vivere meglio i tuoi anni di studio.
4: Tra le associazioni presenti sul territorio di Catanzaro, ti segnaliamo la sezione catanzarese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la famosa associazione fondata da Don Ciotti, che sul catanzarese opera dal 2013. C'è anche una sezione catanzarese di Emergency, la storica associazione fondata da Gino Strada, che sul nostro territorio ha un largo seguito e tra i prossimi eventi prevede la storica vendita di panettoni nella piazza per raccogliere fondi. Infine c'è l'associazione Clown VIP Catanzaro ODV, una delle tante associazioni della Federazione Nazionale VIP Italia ODV, che dal 2009 porta i sorrisi ai piccoli pazienti e si occupa di diffondere i valori di solidarietà grazie alla clown terapia. Per tutti gli eventi e le campagne tesseramenti o per qualsiasi altra informazione, seguite le pagine ufficiali di queste associazioni sui social.
3: Ma ci sono anche associazioni universitarie che si occupano del tuo divertimento e del tuo svago, perché c'è vita in città anche prima del weekend. Molte associazioni infatti si occupano di organizzare serate ed eventi durante tutta la settimana in diversi locali di Catanzaro Lido, centro della movida universitaria. Le principali serate si svolgono tra i locali Molendini, Pablo, Botà, Garrison e Shots, tutti nel centro di Catanzaro Lido, tutti attivi dal lunedì al giovedì, oltre che nel fine settimana. Gli organizzatori propongono sia aperitivi che serate a tema.
4: Ma a chi devi rivolgerti per restare aggiornato sugli eventi proposti? Beh, c'è United for You, UXU, che organizza le serate accademiche. Per i party universitari invece c'è Blur Academic, I Need CFU, Just Party UMG e Bollicine UMG. Insomma, si prospetta una settimana davvero intensa e impegnativa, e siamo solo a mercoledì.
3: Continua a seguire tutte le puntate di Studiare Informati su Spotify per restare aggiornato su quello che succede nella tua università, che tu sia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro o dell'Università del Piemonte Orientale.
4: Per questa puntata abbiamo concluso. Da Francio
3: e da Davide Boris,
4: un buon party universitario a tutti e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'Associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žien v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame ženám možnosť vyjadriť sa.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
2: Perfetto, e cosa fate?
1: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
2: E come possiamo contattarvi?
1: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
2: Possiamo sapere l'indirizzo email?
1: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Radio 6023. 6023.
5: Che?
6: 60 23
5: 6023
7: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Der diesjährige Daphne Caruana Galizia Preis für Journalismus ging an ein griechisch-deutsch-britisches Konsortium, das die Ereignisse rund um den Untergang des Flüchtlingsboots Adriana untersucht hat. Die Adriana war am 14. Juni 2023 vor der Küste von Pylos im Südwesten Griechenlands gekentert. Bei dem Unglück hatten mehr als 600 Flüchtlinge ihr Leben verloren. Sie waren einige Tage zuvor in Libyen in See gestochen.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità, anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Der Titel des Gewinnerbeitrags lautete Unter dem unaufmerksamen Auge der ausgeschalteten Kameras der Behörden. Sterben in den dunkelsten Tiefen des Mittelmeers. Das Konsortium setzte sich aus dem griechischen Investigativportal Solomon, der deutschen regierungsunabhängigen Organisation Forensis, der ARD und der britischen Tageszeitung The Guardian zusammen. Gemeinsam brachten sie ans Licht, wie das Handeln der griechischen Küstenwache mit diesem schlimmsten Flüchtlingsunglück der jüngeren Zeit zusammenhing. Das Konsortium zeigte auch Ungereimtheiten in den offiziellen Angaben der griechischen Behörden auf. Die Journalistinnen und Journalisten hatten mehr als 20 Überlebende befragt, Gerichtsdokumente eingesehen und mit Mitarbeitern der Küstenwache gesprochen. Sie fanden heraus, dass Rettungsmöglichkeiten nicht genutzt wurden. Auch wurden Hilfsangebote nicht angenommen. Die Aussagen der Überlebenden deuten sogar darauf hin, dass erst die Abschleppversuche der griechischen Küstenwache zum Untergang des Flüchtlingsboots führten. Die Küstenwache wiederum bestreitet, versucht zu haben, das Boot abzuschleppen. Die verhängnisvolle Nacht wurde von Forensis mit einem interaktiven 3D-Modell der Adriana nachgestellt. Die Simulation beruht auf Daten aus dem Logbuch der Küstenwache und der Aussage ihres Kapitäns, sowie auf Flugrouten, Seeverkehrsdaten und Satellitenbildern. Herangezogen wurden zudem Videos von Schiffen, die sich in der Nähe aufhielten, und andere Quellen.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Veya. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veya mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
1: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdartej między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
0: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Veil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to powiedziała:
1: często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Veil.
0: W latach 1974-1979 Simone Veil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
1: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
0: Simone Veil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
1: W Europie cała nadzieja na postęp.
0: Gdy Simone Veil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i...
2: Recita, una sola voce. 6023.
3: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
4: Uè, davvero, ma come si chiama?
3: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
4: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
3: Esatto.
4: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
3: Però ascoltaci, eh.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città. Una sola voce.
9: 6023.
10: Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
11: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.
10: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore, che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione. E naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
11: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte, ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
10: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
11: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
10: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
11: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i Trasporti e il Turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di nominare un suo relatore. È quanto è avvenuto con la relazione sull'intelligenza artificiale, per la quale, oltre ai due correlatori, c'erano tre relatori per parere di tre diverse commissioni parlamentari. In totale, ben 5 relatori hanno partecipato alla stesura della relazione, che è stata approvata in aula nel marzo 2024.
10: C'è infine un'ultima categoria di relatori. Per seguire i progressi di una relazione, i gruppi politici possono nominare un cosiddetto relatore ombra, cioè un deputato che rappresenta il punto di vista del suo gruppo su un dato argomento. Negoziando con gli altri gruppi politici, il relatore ombra svolge un ruolo importante nella ricerca di un compromesso.
11: E per finire, una curiosità. Ogni relazione ha un nome ufficiale, spesso molto lungo, ma è più nota con il nome del suo relatore, in segno di riconoscimento per il lavoro minuzioso e fondamentale svolto per il Parlamento europeo.
10: Questo podcast vi è presentato dal Parlamento europeo. Potete trovarne altri su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
13: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e in questa puntata della Tribuna degli Studenti vi porterò alla scoperta di una tematica molto delicata, essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
14: Mi chiamo Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
15: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
13: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
14: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
15: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole del fatto che lo diventerò perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
13: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
14: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro e all'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano e non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo, ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
13: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
14: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di «Ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no». Sono fannulloni, non fanno niente, e tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso, e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio, è finita.
15: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno, riuscire a dare un esame del secondo anno. Credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
13: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita proprio perché fuori corso?
14: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, è una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione. Ognuno ha i suoi tempi.
15: Invece quando apprendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé. Non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti, no. All'università sei tu e la tua facoltà, punto.
13: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
12: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
17: Di cosa si occupa la vostra associazione?
16: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
17: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
16: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
17: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
16: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercell.
18: Eine undichte Waschmaschine, eine Fahrradkette, die auf dem Weg zur Arbeit ständig vom Zahnkranz abspringt, ein Sprung im Bildschirm ihres Tablets, den ihr Nachwuchs zu verantworten hat, oder ein verstopfter Spülmaschinenfilter. Kleine Katastrophen wie diese kommen immer ungelegen und sind wahre Zeit- und Geldverschwendung. Wenn so etwas passiert, fragt man sich, lohnt sich eine Reparatur? Soll man das Gerät wegwerfen oder recyceln oder vielleicht doch gleich ein neues kaufen? Die Europäische Union will uns dazu bewegen, uns für die Reparatur zu entscheiden. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um den Vorschlag der EU, Verbraucherinnen und Verbrauchern das Recht auf Reparatur einzuräumen. In einer Eurobarometer-Sonderumfrage von 2020 ging es um das Thema Umweltschutz. 31% der befragten EU-Bürgerinnen und Bürger gaben dabei an, im letzten halben Jahr Geräte eher repariert als ersetzt zu haben. Es gibt viele gute Gründe dafür, Geräte nicht zu reparieren. Die Reparatur ist oft zu teuer, zu kompliziert oder einfach schwer zu organisieren, weil man häufig nicht so leicht an Ersatzteile kommt. Bei einigen Waren kann man die Garantie gegen Aufpreis verlängern, doch das ist meist teuer und an viele Bedingungen geknüpft. Vielleicht ist das Gerät aber auch veraltet bzw. nicht mehr modern. Und manchmal weiß man auch einfach nicht, wie oder wo man es reparieren lassen könnte. Mal würde die Reparatur zu lange dauern, mal ist sie sogar unmöglich. Dabei hat es große Vorteile, Geräte reparieren zu lassen. Aus Verbrauchersicht spart man Geld, denn das Gerät funktioniert länger. Man muss also kein neues kaufen. Außerdem schont man die Umwelt. Reparaturen sind für die Kreislaufwirtschaft sehr wichtig. Man braucht dafür nämlich weniger Ressourcen und Material als für neue Geräte. So entstehen auch weniger Treibhausgasemissionen und es fällt weniger Abfall an. Weil Reparaturen außerdem meist vor Ort stattfinden, kann man damit so manchen Arbeits- und Ausbildungsplatz in der eigenen Gemeinde schaffen. Wer selbst Hand anlegen möchte, findet immer mehr Reparaturwerkstätten, in denen man Neues dazulernen kann und ganz nebenbei auch neue Leute kennenlernt und Kontakte knüpft. Reparaturwerkstätten kurbeln aber auch den Gebrauchtmarkt an. Das Europäische Parlament hat die Europäische Kommission dazu aufgefordert, das Recht auf Reparatur gesetzlich zu verankern, um die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken und nachhaltiges Einkaufen zu fördern. Ein gesetzlich festgelegtes Recht auf Reparatur kann vieles sein. Erstens, das Recht auf Reparatur während der Garantiezeit. Solange die Garantie läuft, haben Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU das Recht auf kostenlose Reparatur, wenn die gekaufte Ware mangelhaft ist. Wenn zum Beispiel eine Dichtung tropft oder ein Stecker defekt ist. Die Garantie gilt 2 Jahre lang ab dem Tag, an dem die Ware gekauft wurde. Normalerweise fordern Einzelhändler ihre Kundschaft auf, eine Kopie des Kaufbelegs zusammen mit der Originalverpackung aufzubewahren. Ein Gerät gilt allerdings nur dann als beim Kauf mangelhaft, wenn innerhalb der ersten 12 Monate
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
20: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
19: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
20: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
19: La mail, il cellulare?
20: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
19: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
21: Spring 2023 Eurobarometer. European citizens are aware of the impact the EU has on their lives. This is one of the findings of the Spring 2023 Eurobarometer survey commissioned by the European Parliament. The Eurobarometer regularly monitors public opinion in Europe on issues related to the European Union. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. With less than a year to go, a clear majority of people are interested in voting for the members of the European Parliament. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
0: "All Europeans will be called to vote in the European Parliament elections, to make their voice heard and to pave the future of our union, to stand up for all the issues which are important to all of us. I call on everyone, and particularly our young people, to go and vote, to keep our democracies alive and to shape the European Union that we will live in."
21: Elections are a cornerstone of every democracy, and people consider democracy the most important value for the European Parliament to defend. About 4 out of 10 respondents see the defence of democracy as a top priority, followed by the protection of human rights in the EU and worldwide, as well as freedom of speech and thought. When it comes to the various elements of democracy in the EU, people who live here are most satisfied with free and fair elections, freedom of speech, and respect for fundamental rights. There is still room for improvement in the fight against disinformation and corruption. The EU's support for Ukraine stands out as the accomplishment that people are the most satisfied with, closely followed by respect for rule of law and foreign policy. The effects of the multiple crises of recent years are still evident. Half of all respondents have seen a decline in their standard of living and expect it to continue deteriorating over the next year. However, people's worsening perceptions of their future living conditions may be starting to shift because this percentage has fallen by 8 points over the past 6 months. The survey results show that Europeans want Parliament to put the fight against poverty and social exclusion first. The next key priorities respondents identified were public health, action against climate change, and support for the economy, and the creation of new jobs. The emotion most frequently mentioned by people in the EU is hope, coming in first or joint first in 8 EU countries. While almost 4 in 10 people feel hopeful, uncertainty due to ongoing crises ranks second and tops the list in 8 EU countries. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
1: Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film 2025. De 5 films die kans maken op de Lux Publieksprijs 2025 zijn Animal, Daomé, Flow, Intercepted en Julie Zwijgt.
22: Animal is een dramafilm geschreven en geregisseerd door Grieks filmmaker Sofia Exargou. Op een zonovergoten Grieks eiland maakt het animatieteam van een all-inclusive hotel zich klaar voor het drukke toeristenseizoen. Kalia is de leidster van het team. Naarmate de zomer vordert, neemt de werkdruk toe. De nachten worden steeds slopender en in het donker kan Kalia haar ware strijd niet langer verborgen houden. Maar wanneer de schijnwerpers weer branden, moet de show gewoon doorgaan.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Maurizio Amadio, in arte Mauama, che ha fatto un featuring con Tyler Rose e ci presenta il loro singolo Doom to Live. Vuoi parlarci un po' di questo singolo? Di cosa parla?
3: Buongiorno Valentina, grazie innanzitutto dello spazio. La canzone che noi stiamo facendo ruoteare in radio in questi giorni è questo singolo Doom to Live, cantato dalla strepitosa voce di Tyler Rose, una ragazza tra gli con cui abbiamo già iniziato vari progetti. Io nello specifico sono l'autore e l'arrangiatore del brano, mentre lei ha scritto un testo veramente molto bello e le edizioni Happy Beat lo hanno correlato di un video decisamente molto toccante. Consiglio te Valentina, ma anche tutti i vostri ascoltatori, di visionarlo su YouTube, appunto cercando Mauama Dome to Live, dove il tema centrale è la fame nel mondo, ossia le persone che muoiono ogni giorno, 24.000 ogni giorno, per carenza di cibo.
2: È previsto anche un album o avete scelto di collaborare solo per un singolo?
3: No, questo è un progetto, diciamo, momentaneamente soltanto su un singolo. Con Tyler ho avuto modo di realizzare altre piccole cose, ma al momento non c'è una visione, diciamo, di un progetto più ampio.
2: Come mai è nata l'idea di questo featuring con Tyler Rose?
3: Sai, noi facciamo sempre scouting sul web alla ricerca di voci interessanti. Anni fa trovammo Tyler decisamente strepitosa, la contattammo e scoprimmo che aveva soltanto 15 anni, nonostante una fisicità decisamente superiore. È venuta qui in Italia, ha fatto degli spettacoli con noi ed è nata questa collaborazione. Adesso Tyler comunque collabora con tantissimi altri produttori a livello internazionale e credo che nei prossimi anni ne sentiremo parlare, perché adesso ha 18 anni ma ha già un background di 3 anni alle spalle fantastico ed una voce strepitosa che vi consiglio di ascoltare.
2: Invece influenze musicali a cui fate riferimento?
3: Beh, le influenze musicali ognuno porta dentro le sue. Io vengo da una cultura decisamente rock giovanile, poi necessariamente diventata soul e dance da grande per la mia attività da DJ, e cerco di fondere insieme quando faccio degli arrangiamenti o scrivo delle canzoni. Tyler ha una sua cultura anche lei, che viene dal pop, dal soul, quindi bello appunto di realizzare insieme, anche con l'Happy Beat, le edizioni che anche loro hanno curato alcune parti dell'arrangiamento, realizzare appunto insieme ad altre persone, si riesce a creare un crossover che non ha un'identità ben particolare. Diciamo, è un mix di vari stili, di vari generi, che appunto anche Doom to Live riesce a far sentire.
2: Ok, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Lanciare il vostro singolo
3: Mauama featuring Tyler Rose, questo è Doom to Live.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
4: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
3: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
4: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
3: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
4: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
3: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
4: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
3: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
4: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
3: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
4: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
3: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Ciao, sono Valentina di Radio 6023, siamo con Marla Green che ci presenterà il suo nuovo singolo tratto dall'album All My Demons, Anxiety. Ciao Marla.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Vale.
5: Come va?
6: Tutto bene, grazie, sto bene con questo album nuovo, vediamo un pochino cosa succede.
5: Allora, il tuo nuovo album All My Demons è uscito il 25 gennaio e appunto il singolo che l'ha presentato è Anxiety. Parlaci un po' del singolo, che cosa racconta, come l'hai strutturato?
6: Allora, questo brano è stato scritto 4 anni fa, quando vivevo a Londra, in una mia esperienza fuori, e parla in sostanza di queste persone che tendono a levarti delle energie vitali, no? Questi vampiri delle energie che provano a buttarti giù, a sfamarti della tua felicità, della tua luce. E quindi è un invito, insomma, a scappar via da queste persone, a renderti portatori della propria felicità, diciamo, questo un pochino il messaggio di questa canzone.
5: Un messaggio comunque molto forte, devo dire.
6: Sì, è un bel messaggio. Mi è successo più e più volte di ritrovarmi in situazioni in cui persone un po' più negative cercavano di prendere dalla mia energia e quindi ho detto no, questa volta metto un muro e basta, fine. E quindi è nata Anxiety.
5: Oltretutto tu hai una voce molto melodiosa, una voce molto fine.
6: Grazie.
5: E volevo chiederti un attimo le tue influenze sul punto di vista musicale.
6: Allora, io sono cresciuta con Elisa. Elisa è stata l'artista che più mi ha ispirata. Poi sono innamorata follemente di Florence The Machine, poi di Overphonic. Molto Nord Europa, ecco, questi sono gli artisti che più mi hanno influenzata. E poi vabbè, da parte di mio padre i Beatles, sono cresciuta con le canzoni dei Beatles fin da piccolina, ho sempre ascoltato, grazie a mio padre, i Beatles.
5: Toglici questa curiosità, tu suoni anche qualche strumento?
6: Allora, io scrivendo i miei pezzi, musica e parole, mi accompagno alle tastiere, però è un accompagnamento basico, non si può dire di suonare le tastiere. So accompagnarmi tutto qui, se devo suonare un mio pezzo sono lì e faccio i miei accordi, però penso che suonare sia un'altra cosa, ecco.
5: Avrai a che fare di sicuro con musicisti nel caso avessi in mente di intraprendere
6: sì.
5: Qualche progetto live, comunque il singolo e il disco sono usciti recentemente, avrai in programma qualcosa per noi?
6: Sì, assolutamente, partiamo con la mia band a fine giugno con un tour in giro per l'Italia. Ancora non so dirvi le date precise, ma toccheremo Milano, Bologna, Torino, L'Aquila, Roma. E insomma, queste più o meno sono le tappe che faremo con tutta la band. Quindi chitarra, voce, batteria, basso, synth, tastiere.
5: Invece sui social dove possiamo trovarti e seguire tutti i tuoi progetti?
6: La mia musica. Allora, esatto. Io sono Marla Green su YouTube, da lì escono tutti appunto i video e aggiornamenti vari. Anche su Facebook ho la pagina Marla Green, il mio sito www.marlagreen.it e poi Green Marla su Instagram. Queste sono le pagine che seguo.
5: Perfetto, volevo chiederti, il tuo nome è un nome d'arte, giusto?
6: Il mio nome. No, il mio nome è un nome vero. Marla è il mio nome di battesimo.
5: E Green?
6: Green è un qualcosa che è venuto
5: dopo. Ah, ok.
6: Dopo. Il mio colore preferito è il verde. Io sono un amante della natura a livelli grandi. Sono esageratamente innamorata della natura. E quindi ho scelto di fare questa accoppiata tra il mio nome vero e un qualcosa di più sognante. E quindi ho scelto il Green.
5: Ringraziamo Marla Green e come ultima cosa ti chiederei di lanciare la tua canzone.
6: Allora, il pezzo che ascolterete oggi in radio si chiama Anxiety, tratto dal mio album All My Demons. Buon ascolto, grazie a tutti.

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023. Oggi parliamo con Luca, in arte Radio Swoop, che ci presenta Scrivimi, ispirato al brano di No Buono Core. Vuoi parlarci un po' qual è il significato della canzone, come mai hai deciso di cantarla?
1: Sì, innanzitutto grazie per l'intervista. Nulla, io da quando ho iniziato a scrivere canzoni ho dovuto seguire un modello, no? Come fa, diciamo, con la Divina Commedia a scuola. Io ho preso come modello di riferimento Nino Buono Core, anche perché per me Scrivimi mi rappresenta uno dei pezzi della musica leggera italiana più belli che c'è tuttora in circolazione. Quindi per me lui è stato proprio un punto di riferimento per il linguaggio musicale, sia come melodia che come struttura della canzone e come arrangiamento. Con l'andare avanti del tempo ho sentito l'esigenza di confrontarmi con questa canzone perché, come ha detto Nino Buonocore stesso, è stata rifatta dai più grandi, non in ultima Laura Pausini. Io ho voluto metterci del mio, quindi non fare semplicemente una cover ma un rifacimento in chiave elettronica, per dare anche la possibilità ai più giovani di conoscere appunto questo pezzo. Ci ho messo dentro un verso inedito, qui e poi è scoppiata la grande paura, perché ovviamente mettersi a confronto con un grande come Nino Buonocore per me era inizialmente stato anche motivo di timore, però poi quando Nino ha sentito questa versione ne è rimasto piacevolmente colpito, tant'è che lui stesso durante la conferenza stampa di presentazione ha elogiato appunto questo lavoro, proprio perché mi ha detto: sei riuscito a farlo tuo, a differenza di tutti gli altri che l'hanno cantato come se fosse, insomma, una cover. Io ovviamente sono rimasto piacevolmente sorpreso da questi complimenti. Sto vedendo anche che appunto i più giovani, visto che comunque il brano è in rotazione nelle radio, stanno appunto scoprendo questo pezzo. Questo è uno degli obiettivi che, come ho detto prima, mi ero prefissato, quindi sono davvero contento di esserci riuscito e di aver fatto felice l'autore, diciamo il padre di questa canzone.
0: Tra l'altro il progetto prende forma anche in un lungometraggio, giusto? Vuoi un po' parlarcene?
1: Esatto, io oltre a essere il cantautore, appunto Luca Larucci, in arte Radio Swoop, sono anche il presidente di un centro diurno che gestisce 30 ragazzi diversamente abili, e dando appunto l'ambito discografico ci è venuta l'idea, insieme allo staff del centro Casa C'è di Son Giovinazzo, di realizzare appunto un lungometraggio chiamato appunto Scrivimi, posto che ad oggi c'è già una difficoltà di comunicazione per i normodotati, figuriamoci per chi appunto ha una disabilità. Pertanto siamo riusciti con l'equipe del centro a leggere quelli che erano i sogni e le necessità dei ragazzi diversamente abili e ci siamo prodigati per realizzare appunto i loro sogni, per lanciare alla fine il messaggio finale che appunto i ragazzi possono essere una risorsa per la società e non, come qualcuno pensa, un peso. All'interno di questo lungometraggio Nino Buonocore ha partecipato proprio come parte attiva, è venuto nel centro e ha suonato Scrivimi, e i ragazzi sono riusciti a seguirlo. I ragazzi hanno proprio un'orchestra, sono riusciti a suonare e ad arrangiare in presa diretta Scrivimi con Nino davanti. Quindi Nino non riusciva a credere ai suoi occhi, è rimasta a bocca aperta perché ha detto: ma io che faccio, suono? E lì abbiamo detto: suona, però. E così è stato, quindi è stata davvero un'esperienza bellissima. Questo lungometraggio è stato presentato a Bari, ottenendo già un successo notevole, sia come appunto a livello di stampa che di pubblico. Verrà presentato in tutta Italia e quindi siamo fieri di aver fatto, insomma, un'opera del genere, anche perché noi abbiamo ottenuto anche il patrocinio della Regione Puglia, che ha riconosciuto quest'opera di interesse pubblico.
0: Per quanto riguarda progetti futuri, hai in programma nuove canzoni o l'uscita di un album?
1: Sì, io collaboro con il mio produttore che è Marco Falagiani, lui è un mostro sacro della musica leggera italiana, ha partecipato a 14 festival di Sanremo vincendone mi sa 7, coperto artisti come Fabrizio Moro, scritto per Mia Martini, quindi davvero, insomma, un punto di riferimento anche lui per me a livello discografico. Lui ha creduto in me sin dall'inizio, abbiamo scelto Scrivimi come lancio appunto del singolo dei Radio Swoop. Successivamente tiriamo in onda radiofonica il nostro singolo, sarà appunto un inedito, e successivamente il disco vero e proprio, che comunque è già pronto.
0: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo. Vuoi ricordare un po' tutti i contatti dove possono seguirti e se vuoi lanciare tu il tuo singolo?
1: Su Facebook basta scrivere appunto Radio Swoop, singolo si trova lì sulla mia pagina, o basta cercare su YouTube Scrivimi Radio Swoop, questo per appunto cercare sia il videoclip che il brano. E allora ecco a voi Scrivimi dei Radio Swoop.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Tre città. Una sola voce.
7: 6023.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
10: È stato lungo il viaggio?
9: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
10: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
9: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
10: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
9: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
10: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
9: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
10: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
9: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
12: Promosso!
13: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico. E lo faremo insieme al professor Emilio Russo, docente UMG. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
14: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali in vitro, fino alla ricerca clinica e quindi lo studio dell'efficacia dei farmaci, con attenzione uno sia al management della terapia della farmacologica dell'epilessia, due all'identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di nuovi farmaci.
13: Come funziona, per sommi capi, la ricerca in farmacologia?
14: La farmacologia è una disciplina, non definirei complessa, ma sicuramente molto variegata, per cui la ricerca nell'ambito farmacologico in realtà spazia su tutti i fronti e ovviamente si occupa di tutte le malattie dove una terapia farmacologica possa essere messa in atto, per cui parte sia dallo studio a livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per la identificazione identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali, delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte dei trial clinici, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci arrivano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori. Per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina dove siano coinvolti i farmaci.
13: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
14: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo, che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali. Diciamo, la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto al quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota nell'epilessia, nello sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare. Quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatie epilettiche o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettiche, come ad esempio la sindrome di Dravet, piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questo progetto sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbiota intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende. Stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
13: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
14: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai è molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbiota intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epilettogenesi su base genetica in modelli animali, e quindi andare a studiare quelli potessero essere i meccanismi alla base di questo, e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, le forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato. È stato bello ottenere dei risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita, e oggi con questa parte nuova diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro. Quindi è bello che ancora, ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
13: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
14: Ma La terapia personalizzata e di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente da, negli ultimi 20 anni, probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati, tutti identici fra di loro, che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso anche se poi la patologia è uguale, quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in realtà ogni medico ha sempre fatto terapia personalizzata, perché in tutti i casi, tutte le volte che un medico ha un paziente di fronte, è lui a, guardando il paziente e valutandolo, a scegliere quello che secondo lui è la terapia migliore. Perché comunque una terapia personalizzata io credo che certamente sia sempre esistita. Di certo è che questa la possiamo migliorare e sono sicuro che nel futuro la miglioreremo sempre di più.
13: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Russo e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima.
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sansuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
16: Che attività fate per i ragazzi?
15: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
17: Sono le 5, più o meno.
18: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it, fai prima.
19: Say my name.
20: Radio 6023.
19: Goddamn right.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
21: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale e Ambiente, sezione di Vercelli.
16: E che cosa fate?
21: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
16: Cosa fate qua oggi?
21: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
16: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
21: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
0: Európsky parlament netvoria len jeho poslanci. Za touto kolosálnou inštitúciou stoja tisíce ľudí, ktorí každý deň pracujú na tom, aby bola Európska únia pre svojich občanov dostupnejšia a transparentnejšia a aby fungovala čoraz lepšie. Keď však pohromade pracuje takéto množstvo ľudí, môže rýchlo nastať zmetok. Preto potrebujeme mať administratívne orgány, ako je napríklad predsedníctvo. Predsedníctvo s veľkým P je spolu s konferenciou predsedov jedným z dvoch riadiacich orgánov Európskeho parlamentu. Pozostáva z predsedu Európskeho parlamentu, 14 podpredsedov a 5 kvestorov, ktorí volia zhromaždenie na obdobie 2,5 roka s možnosťou opätovného zvolenia. Hlasovanie počas rokovaní v predsedníctve sa môže niekedy skončiť rovnosťou hlasov. V takom prípade má posledné slovo predseda alebo predsedníčka parlamentu. Kvestori a kvestorky majú len poradný hlas. To znamená, že predsedníctvu síce radia, nemôžu sa však zúčastňovať na hlasovaniach. Predsedníctvo sa stará o rôzne administratívne a finančné záležitosti. Je zodpovedné tak povediať za všetko, čo sa týka vnútorného fungovania parlamentu. Plánuje rozpočet parlamentu a rozhoduje o všetkých administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Do jeho kompetencie patrí napríklad aj politika parlamentu v oblasti budov, odmeňovanie úradníkov a ďalšie súvisiace náklady. Vypracúva tiež usmernenia parlamentu, napríklad pravidlá práce na diaľku. Predsedníctvo však robí oveľa viac. Zaoberá sa napríklad žiadosťami týkajúcimi sa organizácie plenárnych schôdzí, môže povoliť schôdze výborov alebo delegácií mimo obvyklých pracovných miest a pripravuje aj odhad výdavkov parlamentu. Okrem toho predsedníctvo rozhoduje o výške finančných prostriedkov pre politické strany zastúpené v Európskom parlamente a o rečníckom čase, ktorý sa im poskytne na plenárnych schôdzach. To však nie je všetko. Predsedníctvo vymenúva generálneho tajomníka, osobu zodpovednú za riadenie administratívnych služieb parlamentu a rozhoduje o zložení a organizácii generálneho sekretariátu. Predsedníctvo tiež vymenúva vyšších úradníkov. Aby mohlo plniť všetky tieto úlohy, schádza sa zvyčajne dvakrát mesačne. Jeho zápisnice sa prekladajú do všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie. Potom sa vytlačia a rozošľú všetkým poslancom Európskeho parlamentu. Každý poslanec má samozrejme možnosť klásť otázky týkajúce sa práce predsedníctva. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Cocaine and heroin are flowing into the European Union in bigger quantities than ever. Almost 4 tons of cocaine hidden in a shipment of rice was seized at the port of Antwerp, in Belgium, in early January 2022. And the EU isn't just a stopping point for illicit drugs on their way somewhere else. They're also produced and consumed here, especially synthetic drugs like amphetamines and ecstasy. And the European cocaine market is believed to be one of the biggest in the world. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at what the EU is doing to combat illicit drug production, trafficking and consumption. The annual street value of the drugs trade, the biggest criminal market in the EU, is said to be worth at least 30 billion euros. In fact, more than a third of organised crime groups operating in the EU are involved in the illicit drug trade. For many, it's a major source of income. And the problem is getting bigger and increasingly complex. The COVID pandemic has brought about a massive shift in the drug market towards technology and digital tools. Organized crime groups are quick to innovate and make the most of new opportunities. For example, they've infiltrated and hijacked supply chains, shipping routes, and major ports to get drugs into Europe. They've also started using commercial delivery services and automatic collection points, and now often accept payments in digital currencies. In practice, this means users can now order drugs over social media, have them delivered to a collection point, and pay for them online, all in a couple of clicks. The upshot of this is that drug trafficking has become a global problem and a serious threat to cross-border security, as well as an increasingly complex challenge for law enforcement, not solely because of the violence connected with the drug market, but also because of its ties to broader criminal activities that cause serious harm to our economies, politics, the environment, communities, and society. Let's look at some of the problems these criminal activities cause. Drug markets fund a huge underground economy, which can create economic dependence and undermine local communities. They lead to corruption, which can have a negative impact on governance and the rule of law. The manufacture of synthetic drugs produces large quantities of dangerous waste, while growing cannabis outdoors is harmful to plants and wildlife. Drug taking is harmful to users themselves, but also to the people around them. Finally, turf wars between drug suppliers in a number of EU countries have grown increasingly violent, posing a major threat to cross-border security. Recognizing the seriousness of the problem, the EU has been increasingly involved, since the 1990s, in addressing it in terms of law enforcement, health issues, and the detection of new psychoactive substances and the risk they pose. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, based in Lisbon, provides independent data and scientific analysis to help draw up EU anti-drug policy. Two of its main publications are the annual European Drug Report and the EU Drug Markets Report, which is co-authored with Europol. In the 2019 Drug Markets Report, the two institutions warned of the growing availability of natural and synthetic drugs around the world. In addition, worldwide output of substances such as cocaine in South America, heroin in Afghanistan, and cannabis and synthetic drugs in Europe is estimated to be at an all-time high. In January 2022, the European Commission presented a proposal to transform the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction into a European Union drugs agency. If approved by the European Parliament and the Member States, the proposal will pave the way for the creation of an agency that has broader powers and a bigger budget at its disposal. It could issue alerts whenever dangerous substances were knowingly sold for illegal purposes, monitor polydrug use, and develop EU-wide campaigns aimed at preventing drug use. It would also continue to work closely with the European Medicines Agency, with the EU Agency for Criminal Justice Cooperation, and with Europol. Although EU countries themselves are responsible for their own drug policy and legislation, international cooperation is essential. The European External Action Service plays a key role in this joint effort to tackle illicit substances through common foreign policy and security policy activities. The EU recognises that the only way to tackle this scourge is through global action, and that it's a challenge which will require a lot of time and resources. In the international sphere, the EU is focusing primarily on reducing supply and boosting international cooperation in law enforcement, but it is also promoting alternative and better treatment and care for drug users that provides a more humane response, recognizing their human rights and human dignity. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find more information on the EP Think Tank website.
1: Kaarle Suuri nuorisopalkinto myönnetään nuorten toteuttamille hankkeille, jotka vahvistavat eurooppalaista demokratiaa ja tukevat aktiivista osallistumista. Sillä annetaan tunnustusta nuorten tekemästä päivittäisestä työstä yhteisen eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseksi. Kaarle Suuri nuorisopalkinto perustettiin vuonna 2008. Sen myöntävät Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälinen Kaarle Suuri-palkinnon säätiö. Kansalliset ja eurooppalaiset tuomaristot valitsevat joka vuosi yhden hankkeen kustakin EU-maasta. Kansalliset voittajat kutsutaan palkintoseremoniaan Aacheniin, Saksaan, jossa julkistetaan kolme parasta hanketta. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. toukokuuta. Ensimmäisen palkinnon sai ILEM-sovellus Belgiasta. Se on ensimmäinen kielisovellus, joka on tehty erityisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita varten. Sovellus käyttää kieltä murtaakseen kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä sekä kuiluja pakolaisten ja heidän isäntämaansa välillä. Se sisältää hyödyllisiä lauseita, kielten oppimistarinoita ja pelejä sekä mahdollisuuden ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen ihmisiä, joilla on erilaiset taustat, kokemuspohja ja sosiaalinen asema. Tekijät saivat ideansa jo vuonna 2021 ja heidän pääperiaatteenaan oli, että pakolaiset luovat jotakin toisia pakolaisia varten. Jaetulle toiselle sijalle ylsi kaksi hanketta. Liettualainen hanke nimeltä Mobile Climate Museum eli mobiili-ilmastomuseo ja hollantilainen hanke The European Correspondent eli Euroopan kirjeenvaihtaja. Liettualainen Active Youth-järjestö perusti mobiilin ilmastomuseon toukokuussa 2022. Tavoitteena oli saada ihmiset omaksumaan ilmastoystävällinen elämäntapa. Museo koostuu neljästä siirrettävästä merikontista, jotka edustavat neljää teemaa. Ne ovat ilmastonmuutos, EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä viljely ja terveellinen ruoka sekä käytännön vinkkejä kulutuksen vähentämiseen. Näyttely voidaan rakentaa uudelleen myös muissa maissa. Jaetulle toiselle sijalle tullut Euroopan kirjeenvaihtajahanke perustettiin vuonna 2022 Alankomaissa. Hanke kokoaa yhteen yli 140 nuorta toimittajaa eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on luoda eurooppalaista journalismia. Kirjeenvaihtajatiimin ansiosta verkkosivusto ja uutiskirje kattavat koko Euroopan. Nuoret toimittajat kirjoittavat kansalaisille, jotka haluavat nähdä kansallisia rajoja pidemmälle. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin verkkosivustolta.
2: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
22: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
22: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
8: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: scopri le associazioni del territorio?
10: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
23: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
24: 62-3
25: 6020 che?
26: 60-23
25: 6023
24: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Nad leiavad, et Euroopa Liidu tootjatel ei ole võimalik põllumajandussaadusi nii odavalt toota ega müüa, nagu Mercosuri tootjad seda teevad. Lisaks tuntakse muret ka selle üle, kas Mercosuri riikide toiduohutuse standardid on piisavalt kõrged. 2024. aastal protestisid Belgia, Prantsuse ja Saksa talunikud kaubanduslepingu vastu suisa mitmepäevaste maanteeblokkaadidega. Lisaks varjutavad lepingu sõlmimist ka mure raadamise ja Amazonase vihmametsa hävimise pärast. Lepingu vastased kardavad, et aktiivsem kauplemine Mercosuriga halvendaks olukorda veelgi. Euroopa Komisjon aga leiab, et muretsemiseks pole põhjust. Komisjoni sõnul sisaldab kavandatav kaubandusleping nüüd ka keskkonnakaitse kohustusi. Leping tagab ka, et Mercosuri riigid järgivad toiduohutuse ja loomade heaolu standardeid ning kaitsevad töötajate õigusi. Lisaks sisaldab leping kvoote ja piiranguid mõningatele Mercosuri riikidest importitavatele toodetele, näiteks linnu- ja veiselihale ning suhkrule. See tähendab, et neid tooteid pole lubatud suurtes kogustes importida. Et teha kindlaks, kas importitavad toiduained vastavad Euroopa Liidu reeglitele, plaanitakse neid...
1: Recita, una sola voce.
2: 6023.
3: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
4: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
5: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
4: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
9: 6023. Dush Sakharov, Sir Shesmoin Torokta,
2: Fehefehekuig. Siad na hirishori Andrej Poktsobot on Melarush agus Mitzia Amaglobleli on Shorsha at Tabri Zoon Buitori Ghoj Sakrav smui Tordakta the Parliament na Horpa Fehefehekuig. Is Irishor, Screenor, Ashti, Agus, Blagara, on Mionlok, Polnok, Savelarush, E. Andrej, Potsobot, Ata Ahenta, Asachaina, Eremus, Aglexander, Lukashenko, Agus is figure, Shumlok, E. Sastrakelt, Erson Nasirsha, Agsandain Lahaj, Satir. Kunioch, E. in Fehefehehehen, Gerk Pien Re, Ochmliana, Er, Dear on Parliament, Arisht, Agsarisht, Ella, Gasil Fisair, Lahrach, E. Sirishor Shorshok, Agustiorahor Man Erlina, E. Mitzia Amaglobreli, Kiniok E. E. Fehefe Koig, as part of Glaka in Agoid, Frehrealtish, Agus Kurika Brizoni, Erfagavlian, Erhoshna Politula, and Hied Frazerunach Politul Buinen, Satorsha, O Nasplachus, Agus Trudra, Erson Sirsha Kainta, Is Shumble the Glushok Agoida, Erson and Den Lahish, Satorsha E. Anish, Acherna Gwynev. Ramus Vringloid Nasorsha, Teresh Yerefor Fehefe Kahar. Buyed Anda Krevchmori Ella, Miklein Herbiacha, Agus Irishori Agus Ibrahe, Sa Palestine, A Ninadu Eg Shindakat Irishori na Palestina, An Koran Darug, Agus Gnevrach Fuishev Agus Ibrach na Nashun Antahe, the Yidenhe Palestinacha. Kurioch Dush Sakrav, Erbon, if Nadia Gahokta Hocht, Hanamos Eleru, the Queen Einer, Agus Dagriokti, Achosni and Kertadina, Agus Sirshi Banusacha. Tashe Anmenhe in Honor, Andre Sakharov, Fijikor Agus Asentor Politul Sovedach, Agus Ta Kwegimili Euro Sadoshkishta.

0: si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i do láthair.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
4: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
3: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e cataloghi, sia per quanto riguarda l'area medica, sia per quella giuridica, economica e sociologica.
4: Qui potrai consultare il materiale da te richiesto previa prenotazione, oltre a usufruire gratuitamente di molti servizi, tra cui accesso agli ebook di area sanitaria oppure accesso software per la bibliografia della propria tesi. Se sei uno studente di area sanitaria, hai la possibilità di studiare all'interno della biblioteca di facoltà, previa prenotazione, poiché, al momento, il numero di posti è ridotto per lavori di ristrutturazione. L'entrata libera è consentita dopo le ore 10 fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se tra una lezione e l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
3: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
4: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare informati.
3: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Scagno Sobrero. Ciao Rosa!
5: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche dell'UPO e io invito gli utenti, insomma il pubblico, a visitarlo perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, è un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti che noi compriamo in più copie aggiornate alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione perché se un libro non è catalogato non si trova, no? Praticamente nessuno sa che esiste e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, il mio settore di attività è la verifica, il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario che si occuperà di risolvere. Ecco, queste grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
3: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
5: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi che sono Novara, Vercelli ed Alessandria. E ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scagna Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina e la biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali e poi la biblioteca di scienze, innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di Studi umanistici. Quindi la tendenza, come potete, insomma, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinare della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche, vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
3: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
5: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono questi. Cioè, innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso le postazioni informatiche che trovano nelle sale lettura. Inoltre, viene erogato il servizio di reference, che vuol dire che vengono guidati gli studenti, il pubblico viene guidato a trovare le informazioni di cui ha bisogno, perché non è così semplice orientarsi a chi non è addetto ai lavori, cioè trovare le cose che servono, magari in fase di redazione delle tesi. Insomma, non è sempre semplice riuscire a trovare le informazioni che interessa, e il personale bibliotecario è a disposizione a guidare la nostra utenza.
3: Ringraziamo Rosa Romeo per essere stata con noi. Grazie mille, Rosa. E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire tutti i segreti del mondo universitario. Da Chiara e Rebecca, un saluto dai microfoni di Radio 6023. Alla prossima puntata!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
8: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
7: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres,
10: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
9: Milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo.
11: Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
13: Sono le 6
14: e qualche minuto.
15: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
18: E cosa fate?
17: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto chiusa la scuola in età adulta.
18: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
17: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
19: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
17: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
16: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
12: Tre città, una sola voce. 6023.
0: ¿Te has parado alguna vez a pensar que profesiones como las de piloto de avión, taxista o camionero a menudo se consideran cosa de hombres? No es ninguna sorpresa, puesto que el sector del transporte sigue estando muy marcado por los estereotipos de género. Según un estudio de 2020, las mujeres ocupan tan solo 1 de cada 7 puestos de trabajo en las diferentes modalidades del transporte. El desequilibrio de género está muy arraigado en el sector. Ha llegado el momento de cambiar las cosas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio te contaremos qué hace el Parlamento Europeo para subsanar las desigualdades de género en el sector del transporte. ¿Por qué hay tan pocas mujeres empleadas actualmente en el sector del transporte? En gran parte esta situación se debe a los estereotipos de género. Sigue habiendo ideas preconcebidas acerca de qué profesiones son típicamente masculinas o femeninas. La conducción de camiones, por ejemplo. Como ya sabemos, el sector del transporte se caracteriza por las malas condiciones laborales en general y los contratos precarios. La organización de los turnos y la rigidez de los horarios a menudo no permiten a las mujeres conciliar su vida profesional y familiar. Los empleos del sector suelen ir de la mano de unos sueldos relativamente bajos y pocas posibilidades de desarrollo profesional y formación para las mujeres. Además, en el entorno laboral faltan incentivos en materia de prevención y seguridad para atraer a más mujeres al sector. Y lo peor de todo, siguen brillando por su ausencia unos protocolos de actuación adecuados frente al acoso sexual. El Parlamento Europeo realizó un estudio en 2021 que confirma que el transporte sigue siendo un sector que atrae a pocas mujeres. Y la pandemia de COVID-19 ha contribuido a agudizar el problema de la escasez de mano de obra en este sector. Otro estudio de 2021 advierte de que la Unión Europea necesitaría ahora mismo unos 400.000 camioneros más y que la situación amenaza con ser insostenible. En este contexto, conviene recordar que la falta de conductores de camiones y de autobuses afecta a todo el planeta. Los datos muestran que la carestía de mano de obra afecta muy especialmente al sector del transporte por carretera, lo que podría conllevar un aumento de los precios. ¿Y cómo están las otras modalidades de transporte? La panorámica general no es muy halagüeña. Si bien la mayoría de trabajadoras del transporte están empleadas en el transporte por carretera, apenas representan el 15% de la mano de obra total de este subsector. En comparación, la proporción de mujeres empleadas en el transporte aéreo es mucho mayor, alcanza el 42,5% del total, principalmente a causa de su presencia mayoritaria en las tripulaciones de cabina. En el transporte marítimo y fluvial, las mujeres tan solo ocupan 1 de cada 5 puestos de trabajo, que se concentran en cruceros y ferries. En algunas de estas modalidades, la proporción de empleadas evoluciona, incluso aumenta tímidamente. Se trata de un dato prometedor, pero obviamente no es suficiente. ¿Qué se puede hacer a nivel europeo para corregir este desequilibrio? Las políticas de empleo siguen siendo competencia de los países de la Unión Europea, y esta solo puede intervenir para complementar las medidas nacionales. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2017 con la denominación Mujeres en el Transporte, Plataforma de la UE para el Cambio. En esta plataforma se debaten diferentes medidas para el sector y se intercambian mejores prácticas para promover el empleo femenino en el transporte y velar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector. En paralelo, la Comisión propuso nuevas normas sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional y modalidades de trabajo flexibles. La idea es mejorar el acceso de las mujeres a empleos remunerados y facilitar la igualdad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos. Además, en la Estrategia de Igualdad de Género de 2020, la Comisión Europea afirma que hay que integrar la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas de la Unión. También defiende que deben llevarse a cabo controles para garantizar que los programas financiados por la Unión Europea permitan avanzar en igualdad de género. En la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión, se plantean las nuevas oportunidades que ofrecerá la transformación digital del sector del transporte. Entre ellas cabe citar la mejora del entorno de trabajo y de la calidad de los empleos, que podrían contribuir a atraer a más mujeres al sector. La Comisión también se ha comprometido a formular recomendaciones para la transición a la automatización y la digitalización. El objetivo es amortiguar el impacto para todos los trabajadores del sector del transporte, especialmente los menos cualificados, cuyos puestos de trabajo podrían desaparecer. En marzo de 2021, a raíz de la insistencia del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión propuso una directiva para fomentar la igualdad de retribución a igual trabajo entre hombres y mujeres, a través de la transparencia salarial. A continuación, veamos qué ha estado haciendo el Parlamento Europeo. La Eurocámara es muy consciente del problema y trabaja en diferentes frentes para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación y los estereotipos de género. En 2020 se modificó el reglamento relativo al sector del transporte para establecer topes a los tiempos de conducción y periodos mínimos de descanso. Durante las negociaciones previas, el Parlamento insistió en la necesidad de ofrecer a los conductores una oferta de alojamiento de calidad y apta desde la perspectiva de género, así como unas instalaciones sanitarias y para pasar la noche adecuadas en las áreas de descanso. En 2020 y 2021, el Parlamento celebró las Semanas Europeas de la Igualdad de Género, que contribuyeron al objetivo de empoderar a las mujeres y alcanzar la igualdad de género. Gracias a esta iniciativa, se ha conseguido dar mayor relevancia a la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos estratégicos, incluido el transporte. En enero de 2022, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo celebraron una audiencia conjunta titulada «Conseguir que el transporte europeo funcione para las mujeres». Se abordó en ella la falta de datos desglosados por sexo en los países de la Unión. Los expertos recomendaron aumentar el porcentaje de mujeres empleadas en el sector del transporte mediante la promoción de unos mejores estándares sociales a escala europea. Sería necesario, asimismo, introducir medidas para facilitar la conciliación. También se mencionó la necesidad de invertir en educación y programas de formación específicos para intentar atraer a más mujeres a puestos de trabajo relacionados con el transporte. El año pasado, el Parlamento encargó un estudio sobre la reactivación del transporte y el turismo en la Unión tras la pandemia, que llegó a las mismas conclusiones. En relación con los trabajadores del transporte, se piden específicamente condiciones adaptadas a las necesidades de las camioneras, a saber, mejores estándares sociales, plazas de estacionamiento seguras, áreas de descanso adecuadas y mejores medidas de conciliación. En los últimos años, la igualdad de género en la Unión Europea ha recibido cada vez mayor atención, incluida la escasa presencia femenina en el sector del transporte. Las últimas estrategias y legislación de la Unión han intentado subsanar este desequilibrio. Por su parte, el Parlamento Europeo se ha esforzado por que este asunto reciba la importancia que merece en la agenda política. La mayor atención que se ha venido prestando a los temas de género en el mundo laboral ha comenzado a calar poco a poco en el sector del transporte. Se espera que las medidas de actuación y financiación que la Unión adopta sistemáticamente para atajar la desigualdad de género consigan atraer a más mujeres a empleos en este sector económico de vital importancia. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τα 27 κράτη-μέλη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις και πεπιθήσεις, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Φέτος θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές, 15 δηλαδή περισσότεροι σε σύγκριση με το τωρινό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύστημα της λεγόμενης φθήνουσας αναλογικότητας, το οποίο θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε χώρα κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εδρών. Οι μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες και οι μικρότερες χώρες λιγότερες έδρες. Οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες εκπροσωπούν επίσης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ευρωβουλευτές από μικρότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 96 έδρες, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο στο Κοινοβούλιο. Μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος έχουν 6 μόνο έδρες, ο οποίος είναι και ο ελάχιστος αριθμός εδρών που μπορεί να έχει μια χώρα. Έτσι, στη Γερμανία, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 860.000 κατοίκους, ενώ στη Μάλτα, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 90.000 κατοίκους. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι η ψήφος κάθε πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει. Αφού εκλεγούν, οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεπιθήσεις τους και όχι με βάση την εθνικότητα. Κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία διήρκησε από το 2019 έως το 2024, υπήρχαν 7 πολιτικές ομάδες, αλλά ο ρυθμός αυτός δεν είναι σταθερός. Για να συγκροτηθεί μια πολιτική ομάδα, απαιτούνται 23 βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται από τουλάχιστον το 1 τέταρτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η κατανομή των εδρών θα αντικατοπτρίζει το ποικιλόμορφο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας την νομοθεσία και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους η ψήφος σας είναι τόσο σημαντική στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
23: Quali attività svolgete per il territorio?
22: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
2: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
22: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: 6023, wake up!
8: Sei zero ventitré.
24: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Tre città. Una sola voce. 6023.
11: Evropska mladinska nagrada Karla Velikega je namenjena projektom, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo demokracijo v Evropi ter evropsko in mednarodno sodelovanje in razumevanje. V središče postavlja dejavnosti mladih za krepitev skupnega občutka evropske identitete. Nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2008, podeljujeta Evropski parlament in

0: Prvo nagrado je 12. maja letos prejela belgijska aplikacija Ailem. Gre za prvo jezikovno aplikacijo, ki je namenjena beguncem in prosilcem za azil. Aplikacija prek jezika odpravlja vrzeli v znanju in medkulturne nesporazume med begunci in državami gostiteljicami. Vključuje tudi uporabne fraze, zgodbe in igre za učenje jezika, pa tudi možnosti za povezovanje z drugimi uporabniki. Namen projekta je povezati ljudi iz različnih okolij ter z različnimi izkušnjami in socialnim statusom. Zamisel je prvič zaživela leta 2021. Njeno glavno vodilo je Begunci za begunce. Drugo mesto sta zasedla dva projekta. Litovski mobilni podnebni muzej in nizozemska platforma za mlade novinarje na področju evropskih zadev. Organizacija Active Youth, aktivni mladi, s sedežem v Litvi je maja 2022 ustanovila mobilni podnebni muzej, da bi ljudi spodbudila k podnebju prijaznemu življenjskemu slogu. Muzej obsega 4 kontejnerje za pomorski prevoz, ki predstavljajo 4 teme. Podnebne spremembe, evropski zeleni dogovor, trajnostno kmetijstvo in zdravo hrano ter praktične nasvete za zmanjšanje potrošnje. Razstavo je mogoče postaviti tudi v drugih državah. Drugi drugo uvrščeni projekt je projekt The European Correspondent, evropski dopisnik. Ustanovljen je bil leta 2022 na Nizozemskem. Projekt združuje več kot 140 mladih novinarjev iz vse Evrope, njegov namen pa je spodbujati novinarstvo osredotočeno na Evropo. Ekipa dopisnikov pripravlja spletno stran in glasilo s prispevki iz vse Evrope. Namenjeni so državljanom, ki želijo spremljati dogajanje onkraj meja svoje države. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu europarl.europa.eu.
1: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
2: Promosso. Ciao. Questo è Studiare informati. Il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata vi vogliamo raccontare il mondo delle associazioni che si prendono cura degli animali. Per farlo ho chiesto una mano a una delle nostre speaker più giovani, Valeria, che è anche una volontaria. Ma non perdiamo tempo. Presentati, chi sei e cosa studi?
3: Salve a tutti, sono Valeria, ho 20 anni, studio biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e sono una volontaria animalista dell'associazione BIOS, Villaggio dei Rendaggi di Catanzaro.
2: Per quale motivo hai scelto di far parte di un'associazione animalista?
3: Credo che il tutto sia nato da quando, fin da piccola, mio padre mi portava a casa della presidentessa dell'associazione, perché noi comunque tenevamo in stallo una cagnolina lì. Cosa tira cosa, ho avuto modo di scoprire la mia realtà animalista. Ho scoperto quindi quanto sia in realtà bello poter passare il tempo a tu per tu con gli animali, con quegli angeli che appena ti vedono non fanno altro che fare festa, cioè donarti il loro amore incondizionatamente, nonostante comunque tutte le sofferenze che hanno dovuto passare. Ho scelto di intraprendere questa via anche per la capacità che hanno avuto nel sapermi ci trascinare all'interno, di sapermi coinvolgere anzi. La gioia condivisa insieme agli altri volontari, ma anche il dolore di qualche perdita, perché si sa, non tutti i nostri cuccioli vanno a finire bene. A volte, anzi spesso, sono proprio loro che ti fanno affezionare di più e quindi soffrire maggiormente. Ma sapere che comunque alle spalle hai una famiglia, perché noi questo siamo, una famiglia, sempre pronta a sostenerci, e questa è una cosa bellissima. Quindi in breve, e per riassumere, direi che la mia scelta è stata dettata sia dal mio amore per gli animali e dal voler sempre dare una mano, sia da un'ereditarietà genetica, perché in realtà tutta la mia famiglia è volontaria in questa associazione. e sia anche l'avermi saputa coinvolgere fin dall'età di 5 anni.
2: Di cosa si occupa la tua associazione e qual è il tuo ruolo?
3: L'associazione BIOS si occupa di dare una cuccia ed un pasto caldo ai randaggi e non, anche a quelli abbandonati, perché, beh sì, spesso capita che ce li abbandonino proprio davanti ai cancelli. Una realtà crudele, ma vera purtroppo. Ci occupiamo anche di ricevere in stallo per qualche giorno alcuni cani di padroni che magari, che so, in quei periodi non possono per prendersene cura. E allora a questo punto subentriamo noi, dando una mano. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è un po' tipo il Joker della situazione, ecco, quindi in sostanza cambia. Ma più frequentemente in questo periodo mi occupo di fare pubblicità all'associazione, in modo da riuscire quantomeno a raccogliere qualche fondo, a raccogliere dei fondi. Alle volte assumo il ruolo di passeggiatrice, ossia prendo qualche cane e lo porto a fare un giro per il vicinato, in modo da farlo sfogare anche un po', o a fargli sgranchire semplicemente le gambe. O ancora posso occuparmi di preparare da mangiare per i nostri amici a quattro zampe. Ma, come ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, dove non arriva uno, subentra l'altro. E a noi piace così. Una famiglia poco numerosa, purtroppo, ma pur sempre una famiglia.
2: Qual è il ricordo più bello legato alla tua attività di volontaria?
3: Sono tanti, Vediamo. Allora, vorrei dirne due. Uno risale a quando ero proprio piccola, ossia mentre andavo a trovare la nostra cagnolina, che era in stallo lì, mi trovai a piedi un'altra cagnolina. Si chiamava Iside, me lo ricordo. Era tremenda. Non faceva vigilare nessuno, né altri animali né umani. Ma quel giorno aveva scelto me, non so perché. Mi si era cucciata ai piedi e mi guardava attentamente. La presidentessa mi aveva avvertita di non darle molta confidenza, perché poteva essere aggressiva. Aggiungo anche che aveva avuto da poco i cuccioli. Ma secondo voi io le dia diretta? Ovviamente no. Abbassai vicino ad Iside. E inaspettatamente lei non si rivolse affatto in modo aggressivo, ma anzi si mise a farmi una marea di feste. Inutile dire che tutti rimasero a bocca aperta. Un altro ricordo è un po' più recente. Erano arrivati dei cucciolini da noi. E ovviamente toccava vaccinarli, ma era impossibile portarli tutti dal veterinario. Quindi con la presidentessa ci siamo improvvisati medici, perché sì, a volte tocca fare anche questo. Ed uno ad uno abbiamo vaccinato tutti i cagnolini, tutti, fin quando non siamo arrivati a due cuccioli. Tremendi, si sono messi a correre per tutto il villaggio all'impazzata, avanti e dietro, e noi dietro di loro ovviamente. Ma una volta acchiappati la puntura non se la sono risparmiata, ecco. Credo che queste due siano rappresentazioni dell'essere davvero parte di una famiglia, sia di una famiglia animale che di una famiglia umana.
2: Come si possono mettere in contatto con l'associazione e cosa consigli a chi vorrebbe fare la tua stessa esperienza ma non è di Catanzaro?
3: Allora, mettersi in contatto con noi è abbastanza facile. Abbiamo un profilo Instagram che si chiama Villaggio dei Randaggi e va scritto tutto attaccato. Come fotoprofilo ci sarà una fotoprofilo con la scritta BIOS. In ogni modo basterà inviare un messaggio in direct e si avranno subito risposte. Sono anche riportati i dati se qualcuno in caso volesse poterci anche dare una mano con qualche donazione. Al momento posso anche dire che cerchiamo qualche volontario, se magari qualcuno fosse interessato. Il mio consiglio, da persona che in questo mondo c'è in pratica cresciuta, è di buttarsi, di andarci a capofitto. Perché ad essere volontari in un centro animalista fa bene al cuore, fa davvero tanto bene al cuore. Perché ricevi amore incondizionato da parte di esseri che di amore ne hanno tanto, tantissimo da dare, ma purtroppo hanno poche persone a cui darlo, poche persone che lo accettano. E per chi è di fuori Catanzaro, beh, ci sono vari modi, ecco. Si può aiutare mediante una donazione, perché quelle là fanno sempre comodo. Oppure anche andando a cercarne qualcuna, qualche associazione nei paraggi. Perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l'Italia è piena di associazioni che cercano aiuto. Ma posso anche consigliare il semplice dare da mangiare o da bere a qualche randaggio che si trova per strada. Perché non lo chiedono e non lo danno a vedere, ma sono affamati e spaventati. E magari il nostro aiuto potrebbe aiutarli a ritrovare la fiducia. Di modo per aiutare ce ne sono tanti. Ma alla base di tutto ci sta la volontà di farlo. Quindi mi raccomando, se ne avete la possibilità, fatelo. Non fate, donate. Non per forza il denaro, ma aiutate donando il vostro tempo. E fidate che sarete pienamente soddisfatti.
2: Questo è tutto per la puntata di oggi. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Gada 1. maijs Strasbūrā desmit valstīm kļuva par vēsturisku pagriezienu punktu. Eiropas Savienības saimai pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļam iespēju brītis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība nereiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelītu valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad Centrālajā un Austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis Celsas priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs, piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas – Savienībai 2007. gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Europaparlamentet består inte bara av de folkvalda. Bakom kulisserna i denna väldiga institution arbetar tusentals människor dagligen för att EU ska bli mer tillgängligt, funktionsdugligt och insynsvänligt för alla. Men så mycket folk på ett och samma ställe kan bli svårhanterligt. Just därför behövs administrativa organ som presidiet. Presidiet är tillsammans med talmanskonferensen ett av två styrande organ i Europaparlamentet.
7: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
8: Sono le 7.
9: ¿Quién es usted?
10: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
9: ¿Y qué radio escucha usted?
10: Yo escucho Radio 6023.
11: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
14: Perfetto, e cosa fate?
13: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
14: E come possiamo contattarvi?
13: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
14: Possiamo sapere l'indirizzo email?
13: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
7: Quali sono i vostri contatti?
6: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di cartapesta. Non cercate di flattermi, non ci casco.

faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
2: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
3: Vincitore Becchi.
4: Come trova che sia Radio 6023?
5: È piccola, però è caratteristica, è bella.
4: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
6: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
4: Sì, signore, però si contenga.
6: Figa?
7: Non è possibile.
4: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
8: Ma non possono sbattere le porte!
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Via Andrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Ascolta Radio 6023.
7: Non so in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
8: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
7: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
6: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
8: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
6: Sì sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
9: Radio 6023.

0: Mic on. On.
1: Yeah. Entro, spacco, esco, ciao.
2: Non male. Ma non credo possa funzionare questo tipo di brano, signor
3: Salmo.
2: Ecco, sì. Oggi il mercato ha bisogno di una formula immediata, fulminea, solerte, subitanea.
3: Ok.
2: Mi serve qualcosa di funzionale, al passo coi tempi, lo capisci?
3: Certo.
2: Immagina un bel brano reggaeton, eh? Che ne dici?
3: Reggaeton?
2: Esatto. Vedi che siamo in sintonia? Io e te potremmo fare grandi cose insieme. Io credo in te, noi crediamo in te.
3: Ok, ci provo.

0: E il Giappo! No. Non è assolutamente plausibile. Poi tu non sei molto latino nella tua conformazione. Anzi, sei un po' palliduccio.
1: Ma lei prima aveva la R, Moscia, non la S.
0: Non so di cosa tu stia parlando, bello. Vabbè. Sei un tipo strano tu, signor Sandro.
1: Salmo.
0: Ecco, sì, Salmo. Quello che è. Senti, ho un'idea. Perché non provi a fare qualcosa di senile? Qualcosa di longevo, attempato.
1: Cioè, musica classica?
0: No. Mi riferisco al rap anni 90. Eh? Che ne dici?
1: Vabbè, ci provo.

0: fuma.
1: No, no, no, no, no, no. Io non posso tutelarti se tu tratti questo tipo di tematiche. E i ragazzini che ti ascoltano, che diranno? Qual è il tuo messaggio? Dov'è la poesia?
2: Ma io in realtà...
1: Ma io niente, caro il mio Salvo.
2: Salmo?
1: Sì, sì, santo, quello che è.
2: Vabbè.
1: Io so che tu hai il fattore X, ma lo sento. Ma lo sento dentro. E finché non mi farai vedere quello che hai veramente dentro, io...
2: Stia calmo, si calmi.
1: Prova a farmi emozionare. Mostrami il tuo cuore. Fammi capire che i miei soldi sono spesi bene. Eh?
2: Ok.
1: Che ne dici?
2: Sì, signore. Ci provo.
3: Baby. Ho scritto una canzone per te. Amore così grande, tutto quello che hai bisogno te è proprio qui.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
13: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it

0: Radio 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
2: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo. Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo. Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
3: Senti, ma la Progressive non ce l'hai?
4: Eh no, cazzo, no. Un
3: po' di minimal?
4: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
3: Non c'è.
5: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
8: E cosa fate?
7: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
8: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
7: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: The golden age of love.
1: Hey. Yeah. Trap mob.
2: Mob.
1: Hey.

0: Pezza un difetto.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

Ehi, papà, non ti ho mai visto da solo al bar. Ehi, papà, com'è difficile avere un'idea che non c'è. Ehi, papà, un uomo come noi, punto di domanda. Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta. C'è qualcosa

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023. Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: Di cosa vi occupate?
5: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
5: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Radio 6023. Stay Rock.
7: Yeah.
8: 62-3.
9: 6-0-20 che?
10: 60-23.
9: 6-0-2-3.
8: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: E di 6023 cosa ne pensa?
2: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
3: E lo station manager Alessandro Raimondo?
4: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
1: Altro da aggiungere?
5: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
1: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada
1: chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti,
1: sembravano buoni,
2: erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
1: ma cosa spiegava? Fava e la fava. Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
2: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
2: Soliti.

0: cosa c'è?
1: Son tre coi forconi.
0: Ah, vabbè.
1: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni. Il primo strillava:
2: tutti in giro tondo, Forza Italia!
1: Secondo, fa i conti,
0: mi scappa un porcone.
1: Il tra licenziava:
0: ma

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.

0: Non ci vorrebbe più.
1: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
2: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
3: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
4: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Consiglio d'Europa. Queste tre denominazioni potrebbero dar luogo a qualche confusione. Tutti e tre gli organismi hanno quasi lo stesso nome, ma di cosa si occupano e come si fa a distinguerli? Vediamolo più nel dettaglio.
1: Cominciamo dal Consiglio europeo. È composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione europea, come il cancelliere federale tedesco, il presidente della Francia e il primo ministro italiano, solo per citarne alcuni. Ogni Stato membro ha lo stesso peso nelle decisioni. Ai capi di Stato o di governo si aggiunge anche il presidente della Commissione europea. In più, il Consiglio europeo ha un suo presidente, eletto per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Dal 2024 questo incarico è affidato ad Antonio Costa, ex primo ministro del Portogallo.
0: Il Consiglio europeo si riunisce almeno 4 volte all'anno per definire l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione. Non è sua competenza negoziare o adottare atti legislativi. Il suo compito è di segnalare le questioni che destano preoccupazione per l'Unione e suggerire le azioni da intraprendere. Il Consiglio europeo gestisce le crisi e gli eventi imprevisti. Tra gli esempi recenti vi sono la guerra in Ucraina, la pandemia di Covid-19, la Brexit e la crisi finanziaria. Inoltre nomina i candidati a una serie di incarichi di alto livello, come il presidente della Banca Centrale Europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il presidente della Commissione europea.
1: Ma come facciamo a ricordare il nome e il ruolo del Consiglio europeo senza confonderlo con uno degli altri due? Potrebbe essere utile un trucco mnemonico. Ad esempio la frase «I leader europei dirigono il Consiglio europeo».
0: Il Consiglio europeo condivide l'edificio Europa a Bruxelles con il Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio dell'Unione europea è l'organo in cui si svolge l'attività legislativa vera e propria, noto anche come Consiglio dei ministri, è composto dai ministri dei governi nazionali di ciascun paese dell'Unione. Ciò significa che i ministri responsabili di un determinato settore politico si riuniscono nel Consiglio dell'Unione europea per elaborare norme e leggi europee. Ad esempio, i ministri dell'economia e delle finanze vi si riuniscono per discutere di problematiche finanziarie, mentre i ministri della giustizia si incontrano per esaminare le questioni giuridiche. Le riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio in quel particolare momento. Ogni 6 mesi la presidenza passa da uno Stato membro a un altro.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo, negozia e adotta le leggi dell'Unione e insieme al Parlamento adotta anche il bilancio dell'UE. Per ricordare il nome di questo Consiglio, basti considerare che è l'unico in cui compaiono le parole Unione Europea e che ha anche una seconda denominazione, il Consiglio dei Ministri. Questo per rispecchiarne la composizione, in quanto riunisce ministri di ciascun Stato membro dell'UE.
0: Passiamo ora al Consiglio d'Europa. Innanzitutto va detto che è un'organizzazione distinta e non è un'istituzione dell'Unione Europea. Conta 46 Stati membri, quindi molti di più rispetto all'Unione Europea. Tutti i 27 Paesi membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio d'Europa. Tra quelli non appartenenti all'Unione che ne fanno parte figurano ad esempio il Regno Unito, la Turchia, il Liechtenstein e la Svizzera.
1: Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione intergovernativa del nostro continente. La sua sede si trova a Strasburgo, in Francia, non lontana da quella del Parlamento europeo. In passato il Parlamento teneva le sue sedute plenarie nell'edificio principale del Consiglio d'Europa, il Palais de l'Europe, nome francese del Palazzo d'Europa. Successivamente il Parlamento si è trasferito nei propri locali, che sono collegati al Palais da una passerella pedonale.
0: Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione che tutela i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo la sua Corte si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È qui che i cittadini possono presentare una denuncia contro uno Stato se ritengono che i loro diritti e le loro libertà siano stati violati. Possono però farlo solo dopo aver presentato il caso alla più alta Corte di Giustizia dello Stato in questione.
1: In quanto istituzione madre della Corte europea dei diritti dell'uomo, il Consiglio d'Europa si adopera in primo luogo per prevenire le violazioni dei diritti umani. Per farlo stabilisce delle convenzioni che assumono la forma di trattati internazionali giuridicamente vincolanti. La prima convenzione del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pietra angolare sulla quale si basano tutte le sue attività. È stata sottoscritta da tutti i suoi membri e definisce i diritti e le libertà da tutelare.
0: Il Consiglio d'Europa monitora la situazione nei suoi Paesi membri e formula raccomandazioni su come affrontare le carenze nei vari ambiti. Tra le tematiche di sua competenza figurano la violenza, la corruzione, il razzismo, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la libertà di espressione e le elezioni libere.
1: Come possiamo distinguere questo Consiglio, che non è propriamente un'istituzione dell'Unione Europea, dagli altri due? Possiamo pensare all'Europa in termini geografici, come a un continente. Questo Consiglio ha infatti più Stati membri in Europa rispetto a quanti ne abbia l'Unione Europea ed è l'unico che include il nome del nostro continente nel suo titolo.
0: Per riassumere quanto appena detto sui tre consigli, ognuno di loro ha funzioni distinte, che sono indicare la via da seguire, legiferare e tutelare i diritti umani e la democrazia. E solo due di loro sono organismi dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione separata, ma condivide gli stessi valori fondamentali dell'Unione Europea. Sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si occupano del benessere delle persone e hanno uno stretto legame storico tra di loro. Il Consiglio d'Europa non solo ha condiviso la sua aula con un'istituzione dell'Unione Europea, ma utilizza anche lo stesso inno e la stessa bandiera come simboli di unità. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni, come la pace e l'uguaglianza, in Europa e oltre.

0: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 48. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia, chi deciderà per me? Posso perché la legge c'è,
9: e qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
11: Perché posso!
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie, e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
14: Scout di Vercelli?
13: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
14: E avete dei contatti?
13: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
16: 62-3.
17: 6-0-20 che?
16: 60-23.
17: 6-0-2-3.
16: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

programmi stasera. È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
11: È stato lungo il viaggio?
10: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
11: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
10: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
11: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
10: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
11: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
10: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
11: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
10: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Radio 6023.
13: Yo, shut the fuck up!
14: Sei zero ventitré.
15: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Stai ascoltando la Maratona di Aerofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo, nei giorni scorsi, ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
8: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
7: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
8: Cosa ho detto?
7: 27esima?
8: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
7: Comunque,
8: siamo
7: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
8: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
7: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
8: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
7: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
9: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio.
13: E continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate? Eurofonica.
9: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
14: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
18: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapolis, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
19: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento Europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana, e poi la decisione sempre del Parlamento Europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna, e poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi, e poi inevitabile parliamo anche di cronaca degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
20: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento Europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
19: Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore. Un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
18: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016, è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno, e mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
20: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, che quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia. 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
18: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016, che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni, potenzialmente controverse, e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
19: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia, legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen, che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni, con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
20: Ma non solo crisi all'interno, insomma, dell'Unione, anche con i paesi fuori, insomma, la crisi con l'America, con il fallimento dell'accordo TTIP, e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Britagi Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
18: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato all'interno dell'Unione Europea.
20: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento Europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
19: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono stanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA, e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
18: E proprio di questo, di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana, ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
16: Joyeux Noël. E banane.
21: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
22: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.

0: ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i due gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i due gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri due italiani nelle fila di gruppi minoritari come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai due grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri due popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella invece punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menny, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
5: Eurofonica.
6: Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker, a partire da gennaio potrebbe scomparire.

0: questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
1: Eurofonica!
2: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po'
3: ma
2: tardi.
3: Noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
2: Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
3: Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015 quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
4: Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio, Sena.
5: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento Europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta, entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento Europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, Euradio Siena, per Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
1: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica. Eurofonica.

0: Lilli d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parleremo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
2: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molti di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
0: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi, non collegati tra loro, che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
1: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
1: Quello che ora è certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
3: Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A, tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati a cui è stato negato il permesso di soggiorno di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
1: Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
3: No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla e c'era sempre un tunisino alla guida, e sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale, quindi festa laica e festa religiosa.
1: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
3: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra Stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
1: Se Berlino piange, però Ankara non ride.
3: Sì, l'altro evento importante è stato ieri, quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca, quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia a Mosca, e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico, e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
0: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Dara Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
4: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria and Turkey government to find ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability, and believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
5: Eurofonica! che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna, i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo, è un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite, più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Ed erano i Desiderata con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai, Kate. No, siamo senza sempre altre cose più interessanti.
1: No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
6: Sì. Esatto.
1: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutte le aree del circuito Raduni, e continuiamo con la nostra press review.
0: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve, l'anno prossimo, in Germania e in Olanda. I due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
2: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troica di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras, e visto che si è impegnato, a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
1: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.
7: Eurofonica!
6: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino no, stavo scherzando, Eurofonica, e dobbiamo parlare di social, vero Kate?
1: Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare Raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram, eccetera, insomma, dato che io sono la donna social ormai, il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazione in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
6: Che però è più americano Reddit, lo usano tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
2: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
8: Ciao visiem, Radio Eurofonica. Novelim visiem priecīgus svētkus.
7: Eurofonica!
6: No, ma state scherzando? Cioè, finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
8: No, è
6: Qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso.
0: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
1: E in chiusura anche di quest'anno.
6: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
0: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
6: E anche durante, però vabbè.
0: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia, ebbene il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
2: Avete sentito, per augurarvi buon Natale, abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
1: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le U-Skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia Radiofonica.
2: Buon Natale!
9: U-Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
10: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce, senza infingimenti, come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
6: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta, come solo noi sappiamo fare, tutto quello che avviene in Europa.
14: Questa è la 27ª puntata live sul network Radio Università Italiana, in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
0: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
14: Cosa ho detto?
0: 27esima?
14: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
0: Comunque,
14: siamo
0: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
14: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
0: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea, ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
14: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
0: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
15: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrarie all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
16: Tre città, una sola voce.
17: 6023.
18: È l'una! E 21 minuti!
19: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
20: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
21: Biotestamento. Informati su vidas.it.
20: Scelgo adesso. Adesso che posso.
22: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
23: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
24: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
25: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
25: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
24: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: 62-3
5: 6-0-20 che?
7: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sais dis la L.
1: Il est là.
0: Let go.
1: J Balvin, Skag,
0: rompiendo el bajo.

0: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Ciao! Sound System Radio 6023.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
4: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
5: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
6: Sei fuori.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
9: E che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
9: Cosa fate qua oggi?
8: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
9: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
8: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.